un gatto a cielo, il mio quartiere si è involgarito come signore di mezza età, con le parigine di botulino. Al bar i vecchi bevono vino, il pusher ricarica il telefonino. Un altro viaggio in Italia, per ora sono ancora lì nell'area.